Con questa lettera e a nome di tutti voi vi chiedo scusa, scusa, scusa. Non è stata colpa tua, non c'entra di niente, non c'entra di niente. Non hai chiesto niente.

0: radio, svegliati d'occhio. Bomba dal legno, testa turca, testa turca. Je vais te voir. Gloria Pinocchio, il tuo schiavo, c'è pianta bionda. Tutto quello che dovevi sopportare per essere considerato. L'inferno è dietro di te ora. Ma non dimenticare mai, mai. Le altre persone sono il vostro.
1: Des émissions croustillantes, des infos locales et nationales tous les jours, une pure programmation musicale, c'est Radio Alto 94.8.